Portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre.

0: accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

waiting at the cottage door, where two hearts become one.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: L'idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Caffè.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Litigata!
12: Al cinema dal 2 settembre.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 7h58.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri: A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che di Perri. Peputo, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Il meglio del macchiatore di oggi, sabato 12 settembre. Facciamo gli auguri di compleanno a chi compie gli anni oggi. E che dire, intanto noi siamo qui a farci il nostro macchiatone, il meglio di. A dopo.
7: Il macchiatone.

Parliamo oggi con Serenella Salomoni della frequenza dei rapporti sessuali in una coppia. Come cambiano dai 50 ai 60 ai 70? Insomma, ogni 10 anni cambia qualcosa. Ce lo faremo spiegare dalla nostra sessuologa psicoterapeuta che ben conosciamo da tanto tempo. A tra poco!

0: Buongiorno e bentornata a Serenella Salomone, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno a voi carissimi.
0: Allora, parliamo di frequenza di rapporti sessuali in una coppia. Come cambiano dai 50 ai 60 ai 70? Che cosa succede ogni 10 anni?
1: È vero, Mary, perché la domanda è: dopo 50 anni la frequenza dei rapporti sessuali è davvero destinata a diminuire? Quindi i rapporti sessuali diminuiscono necessariamente dopo 50 anni? Ma molto dipende dallo stato di salute naturalmente delle persone, sia uomini che donne. E poi per quello che riguarda specialmente il trascorrere degli anni, deve accompagnarsi ad una maggiore consapevolezza di sé e della conoscenza del proprio corpo. Vi do dei numeri che ha dato la Società Italiana di Andrologia, che nella decade che va dai 40 ai 50 anni possiamo avere una media di 1,3 rapporti a settimana. Tra i 50 e i 60 e tra i 60 e i 70 si scende ad una media tra 0 e 1 rapporto a settimana. Quindi intendo dire, vediamo che con andare in là con l'età i rapporti sessuali possono anche diminuire, ma ci sono delle situazioni che fanno sì che questi rapporti diminuiscano. Intanto perché è naturale che sia così, cioè nel fatto di stare insieme per tanti anni, poi però arriva ad un certo punto anche che effettivamente la fisiologia prende sopravvento, perché da un lato ci sono dei rapporti stabili che dove le persone fanno bene per anni. L'uomo, andando in là con l'età, ha questo famoso periodo refrattario che aumenta, quindi questa è una cosa fisiologica. Nella donna è la mente che detta un'eventuale minore frequenza dei rapporti, non soltanto gli ormoni. C'è la secchezza vaginale, ci sono tante cose, e anche quello che può succedere nella coppia, quindi il lavoro, la perdita di un lavoro, il lavoro che ti dà troppo stress, e il fatto che non pensi alla coppia. Noi dobbiamo pensare ogni giorno alla coppia, costruirla e vedere cosa possiamo fare per stare bene insieme.
0: Grazie, molto gentile. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi, ciao ciao.

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

abbiamo parlato spesso quest'estate di casi di salmonella e molta gente ne sente parlare, noi ne sentiamo parlare, magari non, a tanti non è capitato, ma a qualcuno potrebbe anche essere capitato senza saperlo. Questa è una bella domanda che possiamo fare al dottor Renzo Scaggiante di Malattie Infettive dell'ospedale di Belluno e che è sempre nostro ospite, è sempre così disponibile, tra poco lo chiameremo. Rimanete con noi.

0: Buongiorno al dottor Renzo Scaggiante, direttore di malattie infettive dell'ospedale di Belluno, sempre nostro ospite e c'è anche oggi. Buongiorno, come sta?
1: Buongiorno a voi, tutto bene?
0: Allora, grazie comunque per esserci anche oggi. Abbiamo detto, insomma, la salmonella, si parla spesso di questa, di questo inconveniente. Adesso non so come definirlo, se è una cosa molto o poco pericolosa, però credo che possa capitare a tutti. Come si arriva a prendere questo inghippo, diciamo, questa malattia?
1: Si arriva mangiando, introducendo dei cibi che sono contaminati con la salmonella. In primo, il più importante di questi cibi di solito sono le uova, quindi tutto quello che viene fatto con le uova, creme, gelati, eccetera.
0: Ho capito, però cioè, è perché deve essere crudo l'uovo per avere la salmonella, perché se l'uovo è cotto, da quello che mi ricordo io, non dovrebbe esserci il problema.
1: Certo, è meno probabile, però la cottura deve essere fatta per tempi e temperature adeguate, perché la salmonella è un batterio che può sopravvivere anche, diciamo, a temperature che non siano, diciamo, quelle adeguate.
0: Ma come si fa a essere sicuri, dottor Scaggiante, che l'uovo è sano?
1: Purtroppo l'unica sicurezza che abbiamo è che sia un uovo che è stato controllato, perché la salmonella non altera il sapore dei cibi e quindi non ci accorgiamo quando ne veniamo a contatto.
0: Allora, mettiamo che il bicchiere sia già rotto, ok? Ho preso la salmonella, che cosa succede?
1: Succede che cominciano a esserci dolori addominali, febbre più o meno elevata e scariche intestinali.
0: Poi?
1: Di solito di salmonella si può anche guarire autonomamente. La cosa migliore è quella comunque di mantenersi idratati, perché il fastidio maggiore è la disidratazione. Ci sono degli antibiotici con cui poterla trattare e di solito la si tratta in ambiente ospedaliero.
0: Ah, ho capito, perfetto. Allora, in ogni caso, comunque, se uno si sente tanto male, può avere il sospetto di aver preso questo batterio e andare naturalmente a farsi vedere. Mi sembra tutto molto chiaro. Grazie davvero al dottor Renzo Scaggiante e a presto. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi, arrivederci.

0: Radio Café, il est 9h02.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Allora, anche oggi è con noi Francesco Pontelli, parleremo di BCE, di tassi, insomma sentiremo soprattutto la sua opinione, quindi ne parlavamo fuori onda, intanto lo saluto, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Barry e buongiorno i tuoi radioascoltatori.
0: Allora è rare ma humanum est si diceva, no? Se fuori onda così.
1: Sì. Esattamente, è raro humanum est ma perseverare è diabolico.
0: Infatti la BCE fa le sue.
1: Questo è un principio che si adatta perfettamente alla strategia adottata nuovamente dalla BCE.
0: Sì. Sì, e che cosa?
1: Esattamente come dopo il Covid, con l'esplosione dei costi energetici e dei costi delle materie prime.
0: Sì.
1: Ora, a seguito delle crisi geopolitiche, in particolar modo quelle legate alla guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, l'inflazione, i beni primari, l'energia hanno avuto un innalzamento dei prezzi importante. Questo cosa vuol dire?
0: Sì.
1: O meglio, questo cosa ha determinato? Un aumento dell'inflazione. Tuttavia l'inflazione si combatte con l'aumento dei tassi di interesse quando questa esprime un'economia in forte sviluppo e di conseguenza determina un aumento dei prezzi. Viceversa, come dopo il Covid, l'aumento dei prezzi viene determinato da un aumento delle materie prime, di conseguenza siamo di fronte ad una inflazione di importazione o esogena.
0: Quindi?
1: In questo contesto l'aumento del tasso di interesse non farà che amplificare gli effetti disastrosi appunto dell'inflazione che noi importiamo.
0: Sì. Determina.
1: Per cui ancora una volta la BCE, invece di adottare delle politiche anticicliche, cioè che tendano ad invertire il trend negativo dell'economia, utilizza una classica strategia scolastica, quando invece sarebbe stato molto più opportuno, in assoluta correlazione con le autorità politiche europee, di mantenere invariati i tassi di interesse e spingere tutti gli stati ad abbassare il prelievo fiscale, nello specifico soprattutto nei soprattutto per quanto riguarda i carburanti.
0: Chiaro. Grazie Pontelli, sempre molto preciso nelle sue spiegazioni. Noi ci sentiamo presto. Arrivederci.
1: Buona giornata, a presto.

0: Dottor Gabriel Petre, il nostro nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che è con noi anche quest'oggi. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno. Ciao Barry, allora, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ciao Gabriel. Ma allora oggi parliamo di patatine fritte. La domanda è: quanto male fanno? Perché quanto bene fanno la vedo un po' difficile, dicevo io, no? Cioè, parliamo di questo alimento che insomma è semplice, lo conoscono tutti, piace praticamente a tutti. Vogliamo parlarne, dire qualcosa di positivo e negativo?
1: Ma in realtà purtroppo, allora, come dicono sempre tutti, sai, c'è qualcosa che fa male, qualcosa che fa bene. In realtà questa dicotomia tra quello che fa bene e quello che fa male, in assoluto, in realtà in alimentazione, se vogliamo dire le cose veramente come stanno, è un po' difficile. Nel senso, che faccia male deve essere veramente un veleno, e in questo caso le patatine, che siano fritte, che siano bollite, che siano come vuoi, sono sempre commestibili, quindi non è che fanno sempre male. Ovvio è che le patatine fritte, purtroppo, data la frittura, non è tanto che fanno ingrassare o che fanno dimagrire, che fanno dimagrire ovviamente no, ma che fanno ingrassare, non è questo il problema, è proprio quello che si sviluppa in fase di frittura, che sono sostanze, la classica che si sente sempre dire, è la acroleina, è una struttura che purtroppo fa male, è un veleno vero e proprio in questo caso, ma ovvio che è in piccole dosi.
0: Sì.
1: E assume in piccole dosi.
0: In piccole dosi, però se uno mangia tante dosi di patatine, poi diventano grandi dosi. Ma quante patatine fritte si possono mangiare così per essere...
1: esatto, così per avere la coscienza pulita, ho capito.
0: Quante?
1: Quelle 200-250 grammi a porzione, quindi magari quella volta, due volte a settimana, non succede nulla, ci mancherebbe altro.
0: Ok, beh, vabbè, insomma, c'è chi ne mangia anche molte di meno. Sì, possiamo sentirci un po' così esonerati dal senso di colpa. Grazie, esatto. Davvero. Grazie al dottor Gabriel Petri. Grazie.
1: Ciao, Gabriel.
0: Grazie, ciao, presto.
1: Ciao, Barry, ciao.

0: Paolo Sabeo di CGA Mestre, bentornato amico, bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, voi avete fatto una bella indagine, al nord si lavora molto di più che al sud durante, insomma, in quantità di giorni anno. Quant'è la differenza?
1: Ma noi abbiamo calcolato che la differenza è di circa 27 giorni, quasi un mese in più di lavoro al nord rispetto al sud. Questo vuol dire che nel settentrione i lavoratori sono più stacanovisti, mentre al sud sono degli scansafatiche. No, assolutamente, e questo differenziale è dovuto al fatto che nel mezzogiorno c'è molta precarietà, molto part time involontario, molta stagionalità, soprattutto nel turismo e nel settore dell'intrattenimento, e questo evidentemente abbassa enormemente il monte ore orario. E senza contare che c'è una grossa diffusione nel mezzogiorno di lavoro nero, quindi ore di lavoro che non vengono conteggiate nelle statistiche ufficiali, e tutto questo spiega appunto la differenza che c'è tra mezzogiorno e il settentrione.
0: Sì, ma il motivo per cui molte persone vogliono venire a lavorare al nord significa stabilità, allora questa è un altro
1: vuol dire di stabilità, vuol dire livelli di retribuzione più alti, vuol dire che hai livelli di produttività più alti, opportunità maggiori. Ma poi c'è il tema della giusta retribuzione, nel senso che c'è chi ritiene che per risolvere questa situazione dei livelli salariali bassi bisogna praticamente aumentare il salario orario, il salario minimo orario. Noi riteniamo di no, riteniamo invece che bisogna continuare nella abbassare l'IRPEF sulle retribuzioni e soprattutto contrastare la precarietà ed estendere maggiormente la diffusione della contrattazione di secondo livello, quindi agire sul welfare aziendale, sui benefit, per premiare i lavoratori che lo meritano.
0: Molto molto chiaro, grazie davvero Paolo Sabeo di CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Caffè. Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: ogni momento è quello buono. Radio Caffè Love Motion.
1: Ciao Serenella, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, li dico tutti perché poi dipende, quando vanno le repliche sai com'è. Buongiorno, allora come stai?
2: Pronto? Bene, e voi? Ok. Spero di voi.
1: E noi bene, insomma, allora, la gelosia digitale, la sì. Gelosia digitale. Oggi allora, parliamo di una cosa che è abbastanza comune come genere, no?
2: Ma sai, più che altro è una cosa un po' nuova, no? Perché digitale? Perché molte persone continuamente, in maniera anche compulsiva, controllano i movimenti del partner o della partner sui social, like, commenti, nuovi follower.
1: Ma non lo fa
2: qualcuno,
1: nessuno
2: arriva al punto di entrare nei DM e leggere le chat.
1: Sì, infatti, sì, ma sono d'accordo. Sì.
2: Sono queste le nuove gelosie digitali, piccole sessioni alimentate dai social e dalla tecnologia. Uh-huh. E quindi è una cosa abbastanza nuova, è perché siamo in mezzo appunto a tutta questa roba che succede, che anche la gelosia cambia un po' aspetto. E quindi la gelosia digitale è una costruzione che viene proprio alimentata da tutti questi device, che sono sempre più un'estensione di noi stessi, perché i social fanno aumentare l'incertezza, perché sembrano che possano aprire a un mondo infinito di possibilità. Non hai nessun controllo e non vuoi neanche sapere se effettivamente quello che c'è scritto è vero o è reale o no. Ci offrono moltissima informazione, però non ci danno nessuna spiegazione, quindi noi possiamo vedere cosa fa l'altra persona, perché lo fa, e quindi ci aumenta l'ansia. E quindi la nostra mente può proiettare fantasie, eccetera. Quindi accettare che l'altro non sarà mai completamente controllabile significa avere fiducia nell'altro, e la fiducia è il primo gradino, è il primo mattone dell'amore, della
1: ma sai che la penso,
2: quindi,
1: sai, fiducia e complicità questo, credo che siano due parole fondamentali in un rapporto, no?
2: Certo che sì, soltanto che capisci quando tu sei legato a queste cose, no? E diventi diventi anche ossessionato, lo controlli, lo vedi, lo guardi, poi la cosa diventa non reale e non è più un amore, è un controllo e basta. Quindi una relazione non diventa sicura quando sappiamo tutto dell'altro, ma quando non abbiamo bisogno di saperlo.
1: Bravissimo.
2: Perché ci sentiamo amati.
1: Sono d'accordo al 100%. Grazie Serenella. Bene. Buona giornata.
2: A voi. Presto. Ciao.

termina qui anche per oggi il nostro macchiatone, il meglio di, lo facciamo la mattina presto, di solito il sabato, andiamo a riascoltare la settimana. Oggi è una giornata speciale per Jesolo, abbiamo l'air show che è una grande cosa, chi viene noi saremo tutti lì e noi e poi ci sentiamo lunedì. Hai visto? Pure la rima ce l'abbiamo fatto. Ciao, buon weekend, felice!

un'emozione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 11h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A23 Palmanova Tarvisio per lavori, code in direzione Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord, in direzione della A4 tra Udine Nord e Udine Sud. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Ancora per lavori, ma sulla A4 Brescia Padova, rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano e rallentamenti in direzione Milano anche tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per il solo traffico intenso, sempre sulla A4 Brescia Padova, si rallenta tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia e si verificano code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi oggi la dottoressa Maria Parodi, specialista in dermatologia e venereologia, nata a Genova, ora esercita a Treviso ed è esperta nella dermatoscopia per le visite dei nei. Ma con lei oggi parliamo della skin care. Allora, dottoressa, con 10 prodotti stiamo complicando ulteriormente la nostra routine? Può una skin care sbagliata danneggiare la barriera della pelle?
2: Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Partiamo dall'inizio. Skincare significa letteralmente prendersi cura della pelle, ma in ambito dermatologico dobbiamo fare una distinzione fondamentale se la pelle è sana o se presenta una patologia. E se c'è una patologia, la skincare non è più solo estetica, ma diventa una terapia che va adattata su misura con il paziente e per il paziente. Ricordiamoci che la pelle è un organo straordinario, collega e allo stesso tempo separa il nostro dentro dal fuori. Rilascia sudore, regola la temperatura, produce il sebo. Il nostro compito principale è non alterare questo delicatissimo equilibrio e la sua omeostasi. Quindi cosa serve davvero? Bastano pochissimi gesti alleati. Un buon prodotto per la detersione, come un olio detergente da usare mattina e sera, una crema idratante e, fondamentale, la crema solare protettiva. Questa non serve solo al mare o d'estate, ma ogni giorno, per ridurre il fotodanneggiamento, prevenire le rughe e soprattutto prevenire il rischio di tumori cutanei. Oggi, durante le visite in studio, noi dermatologi cerchiamo prima di tutto di comprendere le necessità e i desideri dei pazienti. Desideri che purtroppo sono sempre più influenzati dai modelli realistici del web. Il nostro lavoro è fare pulizia e creare una routine soggettiva. Spesso, a volte, il poco fa più di tanto. Molte persone non sanno di avere piccole patologie latenti sul viso e in questi casi usare il prodotto sbagliato, preso magari anche per moda, può diventare dannoso o addirittura creare una nuova patologia, come la dermatite periorale. Senza contare che alcuni prodotti, se stratificati e utilizzati insieme, creano effetti indesiderati sovrapposti. I miei consigli flash per gli ascoltatori sono semplici. Detergete il viso mattina e sera, struccatevi sempre prima di coricarvi e utilizzate prodotti idonei alla vostra pelle, che sia sana o patologica, facendovi guidare dal dermatologo. E infine fate attenzione alle reazioni. Lo stesso identico prodotto, eccellente su una persona, potrebbe essere completamente sbagliato su un'altra. Quindi, conoscersi è a metà del lavoro, l'altra metà fatela fare a noi.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A23 Palmanova Tarvisio per lavori, code in direzione Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Nord, in direzione della A4 tra Udine Nord e Udine Sud. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, code in entrata La Tisana in entrambe le direzioni. Ancora per lavori, ma sulla A4 Brescia Padova, rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano e rallentamenti in direzione Milano anche tra Peschiera del Garda e Sirmione. Per il solo traffico intenso, sempre sulla A4 Brescia Padova, si rallenta tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia e si verificano code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di lavori si verificano code sulla 23 Palmanova Tarvisio tra l'innesso con la 4 e Udine Nord in direzione Tarvisio, in direzione del bivio 4, code per lavori tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano per lavori, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per traffico intenso. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo ancora code per lavori in corso sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione Tarvisio tra l'innesso con la 4 e Udine Nord e in direzione del Bivio A4, rallentamenti sempre per lavori tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa, ricordiamo, di lavori. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
3: Everybody's on the same page. No new chapter.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona domenica pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta a causa di lavori in corso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio A4. Sulla 4 Brescia Padova, sempre a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h02. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta a causa di lavori in corso nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code sempre per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre vi ricordiamo che dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verranno chiusi lo svincolo in uscita e in entrata di Miranese in direzione Milano a causa di lavori. Dalle ore 21:30 alle ore 5:30 di oggi sabato 12 settembre verrà chiuso lo svincolo in uscita in direzione Milano della stazione di Milano Dolo a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: Sorry seems to be

0: come on and dance with me.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra l'innesto con l'autostrada del Brennero e Somma Campagna in direzione Milano e rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione, sempre in direzione Milano. Code poi in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per traffico e per lavori rallentamenti sulla 23 Palmanova-Tarvisio in direzione del Bivio 4 tra Udine Nord e Udine Sud. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico sostenuto, si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Mestre. Dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verranno chiusi lo svincolo in uscita e in entrata di Miranese in direzione Milano, sempre per lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: Radio Café, il est 19h, 1.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano tuttora rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code invece per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre ricordatevi che dalle 21.30 alle 5.30 di oggi, sabato 12 settembre, verrà chiuso lo svincolo in uscita in direzione Milano a causa di lavori. La deviazione del traffico avverrà attraverso la stazione di Spinea sulla 4. Ed è tutto per il momento. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Stai con noi, Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia: a Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h.
1: Sei pronto a
0: Radio
1: scendere
0: Café,
1: in campo?
0: Il è 19h58.
1: Da Cisalfa, trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e code per traffico intenso a causa di una fiera locale in uscita allo svincolo di Grisignano in entrambe le direzioni. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, vi ricordiamo che dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e assumendo il pieno controllo della costa yemenita aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km/h con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato sera, bentrovati. Per una fiera locale segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova in uscita al casello di Grisignano da entrambe le provenienze. Per attività di manutenzione dei giunti stradali fino alle ore 5.30 di domani mattina, domenica 13 settembre, e anche la prossima notte tra le 21 e le 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre, chiuso lo svincolo di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di oggi, sabato 12 settembre, fino alle ore 5.30 di domattina, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sulla tangenziale di Mestre chiusa l'uscita di Milano Dolo per chi proviene da Trieste. Vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 12 settembre. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Per attività di manutenzione dei giunti stradali, fino alle ore 5.30 di domani mattina, domenica 13 settembre, e anche la prossima notte, tra le 21 e le 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre, chiuso lo svincolo di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano. Fino alle ore 5.30 di domattina, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sulla tangenziale di Mestre, chiusa l'uscita di Milano Dolo per chi proviene da Trieste. Vi ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, domenica 13 settembre. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.